0: Europa o in Italia?
1: Allora, in Europa andrei in Spagna e probabilmente andrei con un De La Fuente. No, Della Ossa era, scusami. Della Ossa.
2: Della Ossa?
1: Della Ossa. Andrei con lui. Mi piace molto. Ah, no, ce l'ho, scusami. Ho sbagliato.
0: Okay,
1: mi rimangio la parola. Andrei con Pepe Ivizio. Che fanno flamenco riadattato al pop. Assolutamente Pepe Ivizio.
0: Ok, quindi che io non conosco, me lo ascolterò perché voglio sentire un po' cosa hai scelto. Mentre se restiamo nella nostra isola, ci sono artisti con i quali vorresti collaborare per fare qualcosa insieme, particolari?
1: Allora, ne conosco due. Io vorrei collaborare con Isarazza. Quindi niente, adesso aspettiamo, vediamo se si farà.
0: Allora, mandiamo un messaggio a Isarazza per fare
1: appunto. Mandiamo un messaggio a Isarazza perché rispondano.
0: Ma assolutamente, sarà una bella collaborazione. Anche perché comunque, ripeto, è anche nostra la stima nei tuoi confronti.
1: Grazie.
0: Ma te l'ho detto anche in separata sede, ma lo ribadisco anche davanti ai radioascoltatori di Radiolina e di Videolina. Siamo pronti però per ascoltarci un'altra scelta di un altro artista, un amico di Radiolina, un amico di tanti sardi e non solo, che sono all'ascolto, con il grande Buju. Ci hai portato?
1: Sì, ho portato Atlantide di Buju.

0: 9.
1: Grande Busu Manu su Radiolina con Atlantide in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Francesco Dolfi. Allora, fra una cosa che io chiedo a tutti quanti i nostri radioascoltatori, ai nostri telespettatori, ma anche a tutti gli artisti che vengono qui a Radiolina, è se esiste nella tua vita un luogo magico dove ti piace creare. C'è magari una stanza, un posto, una situazione dove la tua creatività prende moto?
2: Io credo che la creatività nell'uomo prenda moto nel momento in cui non si pensa, ossia che il grande processo di creatività all'interno di un artista avvenga quando realmente lui non sta scrivendo. E al momento mi viene in mente un solo posto che non mi fa pensare, che è Columbargia, che è una torre, è un luogo dove c'è una torre aragonese in provincia di Tresnuraghe, cioè in provincia nel territorio di Tresnuraghes. Lungo la costa occidentale sarda, quello è il posto che a me non fa pensare e mi lascia scrivere.
1: E quindi diciamo il tuo luogo magico è bello, perché comunque ci sono tante visioni anche, ma questa cosa che hai detto è molto importante, perché si inizia davvero a essere liberi quando non si pensa, e quello è una bellissima frase che mi segnerò assolutamente, perché è molto importante quello che ci succede all'interno poi fa uscire fuori davvero quello che sentiamo dentro il cuore, che è bellissimo. Allora abbiamo modo

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta. Sala prove.
3: Ancora benvenuti e benvenute nella radio grande più di un'isola, Radiolina, da parte di Ruido, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? Beh, è molto semplice, vi spiego come fare. Dovete semplicemente inviarci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, o se preferite ci scrivete anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Ricordatevi di allegare insieme a una breve biografia, magari un videoclip a una vostra esibizione live, in modo che poi la nostra redazione sia anche felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi in questa nuova puntata di Sala Prove stiamo celebrando il vincitore della Regini Music Contest, ovvero Francesco Dolfi, che è venuto a trovarci e ci sta raccontando un po'. Ci ha fatto adesso un bellissimo passaggio in freestyle in mille stili, perché ha fatto mille stili, bravissimo come sempre. Però dobbiamo anche capire un attimino cosa succederà adesso con il premio della Regini Music Contest, anche perché hai preparato un nuovo brano.
4: Ho preparato un nuovo brano, il cui titolo ormai si può dire è Unica.
3: Unica.
4: Che non è Università di Cagliari a cui sono iscritto, è unica, proprio unica per una persona che è unica per
3: che
4: me.
3: Potrebbero usare anche come slogan.
4: Se vogliono, se me la mettono, me la propsano così, ma va bene.
3: Che va benissimo. Ma ce l'ascoltiamo dopo, perché comunque abbiamo modo anche di sentire un altro brano. In questo caso volevo aprire una parentesi, perché se non sbaglio, con questo artista che hai scelto, ovvero DM, vi siete conosciuti qua.
4: Ci siamo conosciuti grazie a te, a dire il
3: giusto?
4: Vero.
3: Giusto? Siete rimasti molto legati.
4: Siamo rimasti molto legati, ho dormito... Abbiamo fatto un paio di serate assieme a Villa Mar, ecco. E ho anche dormito a casa sua, conosco molto bene i genitori, la sorella, quindi e l'ho conosciuto grazie a te, quindi sì.
3: Bene, bene, sono contento, anche si creano queste connessioni qui a Radiolina, perché capita, sei stato ospite di una puntata dove presentavamo due singoli, e così, ma spot, è capitato che ci fossi tu e poi ci fosse anche DM. E da lì è nata appunto questa amicizia, che poi vi ha visto anche, se non sbaglio, protagonisti in altri live, per esempio al Teatro Intrepidi Monelli. Sì. Insomma, diciamo che è nata un'amicizia, possiamo dirlo?
4: È nata un'amicizia, abbiamo anche fatto una canzone assieme, ecco. Che si chiama... Altrimenti potevo mettere quella, anzi.
3: Mettiamo quella,
4: sì, ci penseranno loro, fit DM.
5: Ed è chiaro che noi siamo il temporale nella notte. Oggi voglio vederti, c'è la pioggia che mi avvolge. Ti scrivo, ci sei, chiedi quanto ci vuole. Sono a gana di te, del tempo non trascorre. Che ho per te percorro, quelle strade buie.

0: prove.
1: Ci penseranno loro, Francesco Dolfi e DM, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. E sono appunto con Francesco Dolfi, vincitore della Regini Music Contest, che io ringrazio tantissimo per essere tornato a trovarci, averci raccontato un po' quella che è, diciamo, il passaggio dal battesimo a radiolina fino alla vincita della Regini Music Contest. Rifaresti un contest del genere?

0: Male non fa, come si dice, giusto?
1: Sì, sì.
0: Allora, grazie ancora Francesco, chiaramente non ti faccio andare via prima di aver spoilerato e ci fai anche sentire Unica, che sarà appunto il tuo nuovo singolo e uscirà presto anche il videoclip, ricordo, girato da Eia TV. Leghiamo un fazzoletto, torni quando uscirà l'EP?
1: Ah, molto volentieri.
0: Allora, grazie mille ancora Francesco, mi raccomando, in bocca al lupo per tutto, per la tua carriera musicale ma anche lavorativa, che so che ci tieni tanto.
1: Grazie mille e grazie a tutti gli spettatori di Radio Lino.
0: Allora, noi ci sentiamo sicuramente la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Sala Prove. Io sono sempre Ruido. Bless.

che se non resti per sempre, vediamo almeno l'ultima puntata. Con i popcorn in mano e gli occhi pieni, come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Bologna Story. Sono le 4 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate da

0: davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 6:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mie lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

erano i nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.
1: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora.

0: intitolava Anni Nora, il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Da Inmuresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
9: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

Erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.

0: Sono le 7:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di tre dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Socadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.
2: Bimba!

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faha.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il gran premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
5: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
6: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
5: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
6: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
5: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan, che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da

0: Cagliari, ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
11: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
12: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote versus Acme!
18: L'idiota!
17: Al cinema dal 2 settembre!
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
21: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
26: a settembre
25: siamo streghe.
26: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
26: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
26: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
30: Sono Gianmarco Tamberi.
31: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
30: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
31: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
29: Scopri di più su tuttincampo.it.
32: Pan, sardi come voi.
33: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro Doglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua. Apua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
29: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
2: Svuoti!

0: Sono le 8:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torno alla Pigiama Run,
5: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi e schiarite spazi soleggiati in Sardegna, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Il clima comunque resterà mite anche in serata. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.

0: e premi 171.000 euro.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
15: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: I want it to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bonn, angolo via del Porto.
22: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
23: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
24: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop, la tua spesa può cambiare il mondo.
25: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
0: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
0: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 23 settembre con carta insieme Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi

0: Sono le 9:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero.

0: e all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucina e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
5: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
6: Oi, stai andando a fare la spesa?
7: Sì, faccio un salto da Conad.
6: Quindi vai dai sardi?
7: No, da Conad.
6: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
7: Si scrive Conad, si legge sardi.
5: Job Fair.

0: cittadine vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
2: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi e schiarite spazi soleggiati in Sardegna, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Il clima comunque resterà mite anche in serata. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con il conflitto in Iran. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderas, sull'isola di Keshm. L'incidente ha provocato almeno un morto e tre feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Keshm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Keshm.
3: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, lancia un segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progetto così rapido, ammesso Amodei in un'intervista a ABC News.
4: Ora in Italia è durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Una giornata che può segnare una nuova svolta nell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025.
3: Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana.
4: Torniamo all'estero. Sono stati aperti i seggi elettorali a partire dalle ore 8 in Svezia per le elezioni parlamentari che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo.
3: Chiudiamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film all'83esima Mostra Internazionale di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyel Toki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
12: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
13: Non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
21: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
22: E vuoi sapere perché?
21: Perché conviene! Ascolta gusto!

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: scoprire lo shopping. Le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predaniel, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo.

0: Anche quest'anno torna la Pigiama Run,
1: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
0: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
0: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
0: pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor.

0: Violina Story.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126. Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
10: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi e schiarite spazi soleggiati in Sardegna, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Il clima comunque resterà mite anche in serata. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Story.
1: Sono le 10:58.

0: Settembre sa sempre di ripartenza.
1: E quest'anno si riparte risparmiando.
0: Da Cifadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino.
3: Ci spostiamo in Medio Oriente, una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Keshm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Keshm.
4: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
3: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
4: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
3: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi. Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
6: Hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
13: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti?

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
3: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Aluina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista.

0: Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

sarebbe certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Radiolina Playlist. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: via con me.
1: Radiolina Playlist.
2: Sono le 11:58.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
5: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
6: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
5: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
6: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere

0: determinazione dei fondi contrattuali del 2026. E sempre per la sanità, rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, si chiude per 24 ore lunedì, domani il reparto non sarà operativo, la ASL non possiamo rimandare l'intervento, allertati gli altri ospedali di Cagliari. Estate boom in Sardegna, i porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che allungherà sino a dicembre con le crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porterà oltre 26.000 passeggeri. Da fine agosto vivono senza acqua, un filo durante la notte ma insufficiente anche a riempire i serbatoi di emergenza per chi li ha. Siamo ad Assemini, ora protestano gli abitanti e chiedono all'amministrazione di intervenire con Abbanoa. Daniel Maldini in ospedale a Bergamo, l'attaccante del Cagliari ha avuto un incidente dopo la gara vinta ieri dai rossoblù contro l'Atalanta, medicato è già stato dimesso. Intanto il Cagliari si gode un'altra vittoria in gol Mendy e appunto Maldini su rigore, pisacane entusiasta a fine gara. Stasera l'atto conclusivo del City of Cagliari di basket, finale di livello Eurolega tra il Tel Aviv e il Bayern, diretta su Videolina a partire dalle 17.45. È tutto, buona domenica, buona giornata.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: O picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
11: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
7: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba, con ospite Davide Van des Vroos.

0: tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Ichnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 12:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola.

0: potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
8: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
10: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
11: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna canta esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano A Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Stato franco-russu in Si ciamba ventu.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordaset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione, in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Sono le 13:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Next TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l'agenzia TASS.
4: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
5: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
4: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
5: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
4: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nel warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1 minuto 30 secondi 835 millesimi. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
12: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10 euro e 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
18: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: de sa terra nostra.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Pan, sardi come voi.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, I Spiritu Baccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

ok. Spinello, ok. Sole, ok. Dai.

0: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da l'Unione Sarda e i principali

0: altro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
11: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude

0: di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov e lo riporta l'agenzia TASS.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
0: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
1: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
0: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
1: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nel warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1 minuto 30 secondi 835 millesimi. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 gran premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buongiorno, bentrovati da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. Un'altra tragedia della strada in Sardegna. La vittima è un 17enne, viaggiava sul motorino con un amico 15enne a Serramanna. I due sarebbero andati a sbattere contro il muro di una casa. Il ragazzo più piccolo è ferito ma non corre pericolo di vita. Delitto manca, l'inchiesta si allarga, gli indagati sono tre secondo la procura di Oristano. Battista Manis, fino a due giorni fa unico indagato per l'omicidio di Claudio Manca, non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre di un anno fa. Con l'imprenditore c'erano anche la moglie Claudia Abis, 46 anni, e il figlio Pietro Paolo Manis, di 26. Sanità in stato di agitazione, sul piede di guerra il personale dell'Arnas Brozzu, che chiede alla prefettura di attivare la procedura di raffreddamento e conciliazione. Per il sindacato le criticità riguardano il mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive dello straordinario, la mancata irregolare erogazione dei buoni pasto, mancata costituzione, certificazione e rideterminazione dei fondi contrattuali del 2026. E sempre per la sanità, rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, si chiude per 24 ore lunedì. Domani il reparto non sarà operativo, la ASL non possiamo rimandare l'intervento, allertati gli altri ospedali di Cagliari. Estate boom in Sardegna, i porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che allungherà sino a dicembre con le crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porterà oltre 26.000 passeggeri. Da fine agosto vivono senza acqua, un filo durante la notte ma insufficiente anche a riempire i serbatoi di emergenza per chi li ha. Siamo ad Assemini, ora protestano gli abitanti e chiedono all'amministrazione di intervenire con Abbanoa. Daniel Maldini in ospedale a Bergamo, l'attaccante del Cagliari ha avuto un incidente dopo la gara vinta ieri dai rossoblù contro l'Atalanta, medicato è già stato dimesso. Intanto il Cagliari si gode un'altra vittoria in gol Mendy e appunto Maldini su rigore, Pisacane entusiasta a fine gara. Stasera l'atto conclusivo del City of Cagliari di basket, finale di livello Eurolega tra il Tel Aviv e il Bayern, diretta su Videolina a partire dalle 17.45. È tutto, buona domenica, buona giornata.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storia.

0: una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Da negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
0: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
0: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Ui, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge Sardi.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi e schiariti spazi soleggiati in Sardegna, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Il clima comunque resterà mite anche in serata. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
3: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
4: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
3: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
4: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
3: Siamo allo sport, il calcio, la Serie A oggi prosegue la quarta giornata, ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20.45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buongiorno, bentrovati da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. Un'altra tragedia della strada in Sardegna. La vittima è un 17enne, viaggiava sul motorino con un amico 15enne a Serramanna. I due sarebbero andati a sbattere contro il muro di una casa. Il ragazzo più piccolo è ferito ma non corre pericolo di vita. Delitto manca, l'inchiesta si allarga, gli indagati sono tre secondo la procura di Oristano. Battista Manis, fino a due giorni fa unico indagato per l'omicidio di Claudio Manca, non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre di un anno fa. Con l'imprenditore c'erano anche la moglie Claudia Abis, 46 anni, e il figlio Pietro Paolo Manis, di 26. Sanità in stato di agitazione, sul piede di guerra il personale dell'Arnas Brozzu che chiede alla prefettura di attivare la procedura di raffreddamento e conciliazione. Per il sindacato le criticità riguardano il mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive dello straordinario, la mancata irregolare erogazione dei buoni pasto, mancata costituzione, certificazione e rideterminazione dei fondi contrattuali del 2026. E sempre per la sanità, rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, si chiude per 24 ore lunedì. Domani il reparto non sarà operativo, la ASL non possiamo rimandare l'intervento, allertati gli altri ospedali di Cagliari. Estate boom in Sardegna, i porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che allungherà sino a dicembre con le crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porterà oltre 26.000 passeggeri. Da fine agosto vivono senza acqua, un filo durante la notte ma insufficiente anche a riempire i serbatoi di emergenza per chi li ha. Siamo ad Assemini, ora protestano gli abitanti e chiedono all'amministrazione di intervenire con Abbanoa. Daniel Maldini in ospedale a Bergamo, l'attaccante del Cagliari ha avuto un incidente dopo la gara vinta ieri dai rossoblù contro l'Atalanta, medicato è già stato dimesso. Intanto il Cagliari si gode un'altra vittoria in gol Mendy e appunto Maldini su rigore, pisacane entusiasta a fine gara. Stasera l'atto conclusivo del City of Cagliari di basket, finale di livello Eurolega tra il Tel Aviv e il Bayern, diretta su Videolina a partire dalle 17.45. È tutto, buona domenica, buona giornata.
13: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
14: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
13: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
14: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
15: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
16: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
19: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
20: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
21: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito e a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascoltami.

0: The Conad City della Sardegna.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas. Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Un'altra tragedia della strada in Sardegna. La vittima è un 17enne, viaggiava sul motorino con un amico. I due si sono schiantati sul muro di un'abitazione a Serramanna, ferito il 15enne. I nuovi turisti trainano la stagione in Sardegna. Americani e brasiliani affascinati dall'isola. Piace il collegamento diretto con gli USA. 800.000 passeggeri sino a dicembre, anche con le crociere di lusso. Un grande patrimonio forestale fra margine e goceano diventerà parco regionale. Da Bad Saliges a Foresta Burgos parte un nuovo progetto di sviluppo locale. A Selargius, in attesa dell'antico sposalizio, il rito de s'accabamento de Sagoia, l'accordo solenne tra le famiglie degli sposi, una promessa d'amore che attraversa i secoli. Il Cagliari batte l'Atalanta a Bergamo e centra la terza vittoria nelle prime quattro giornate. Assegno Mendy e Maldini, protagonista all'alba di un incidente stradale senza conseguenze. Alle 17.45, diretta su Videolina del City of Cagliari di Basket. Buongiorno, benvenuti al nostro giornale. In apertura, una tragedia della strada è avvenuta durante la notte a Serramanna. La vittima aveva appena 17 anni. Sentiamo Fausto Ru.
1: Ci sono i fiori sul muro di via Sardegna a Serramanna, dove nella notte ha perso la vita Federico Chia, 17 anni, in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo l'una. Accanto ai fiori le amiche hanno lasciato anche una lettera per ricordare Federico e i tanti momenti belli trascorsi insieme. Una notte di feste e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Il giovane viaggiava in motorino insieme a un amico di 15 anni. I due percorrevano via Roma quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è finito contro il muro di un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo. All'arrivo dei soccorritori del 118, per Federico non c'era ormai più nulla da fare. Il 17enne è stato trovato privo di vita. Il 15enne, rimasto ferito, è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Brozzo, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Serramanna.
2: Purtroppo stanotte questa tragedia ci ha visti coinvolti e ha toccato tutta la comunità, che è molto scossa.
1: Il sindaco rivolge un appello ai giovani.
2: Ragazzi, dico, divertitevi al massimo senza correre rischi, però aggrappatevi alla vita, tenetevela stretta.
0: Sono tre le persone accusate dell'omicidio di Claudio Manca a Terralba. Ne parliamo con Marco Lai.
3: Quasi un anno di indagini e ora la palla che passa al GUP. Fra 10 giorni l'udienza preliminare. A comparire davanti al giudice dopo la richiesta della procura saranno però in tre. Con Battista Manis, imprenditore di 53 anni in carcere dai giorni successivi al delitto, ci saranno anche la moglie Claudia Avis, 46 anni, e il figlio Pietro Paolo, 26 anni, accusati di omicidio volontario in concorso. Claudio Manca, pescatore 49enne di Terralba, venne ucciso in una sera di fine settembre, investito da un'auto, finito a terra e poi picchiato brutalmente. Secondo la ricostruzione della procura, l'auto alla guida della quale c'era la donna avrebbe intercettato Claudio Manca, che in bici percorreva verso Terralba la statale 126. La vettura l'avrebbe seguito lentamente fino alla circonvallazione del paese. Lì una brusca manovra col volante tenuto da marito e moglie per colpire la bici. A quel punto Claudio Manca finì

0: Però l'idea è, dovunque possibile, di condividere tra tutti gli scali, perché ogni scalo ha un bacino nell'entroterra che è un'escursione di sicuro successo.
1: E a proposito di esperienze, sta per nascere un nuovo parco regionale per Marghine e Goceno. Sentiamo Graziano Cano.
2: Credo che possa essere una scelta positiva, intanto per una questione di salute, perché noi siamo natura e dipendiamo completamente dallo stato di salute delle acque, dell'aria, del suolo, delle piante e degli animali, quindi se loro sono in salute lo siamo anche noi. Inoltre è un progetto che può portare anche nuove figure lavorative.
3: Da Valdesali che sa Foresta Burgos, ma sono tante dal Goceano al Marghine, le aree soprattutto boschive destinate a far parte del futuro parco regionale. Partono 5 comuni, ma c'è da credere che altri se ne aggiungeranno. Il progetto parte dal basso tra salvaguardia ambientale, valorizzazione e nuovo sviluppo locale per territori in grande sofferenza.
4: Nel Marghine abbiamo Bolotna e Lei, nel Goceano abbiamo il Lorai, Burgos ed Esplorato. Grazie veramente al grande sostegno che sta dando la regione in capo all'assessorato all'ambiente. L'obiettivo è di creare un parco regionale concepito dal basso, intanto per tutelare il paesaggio e soprattutto per creare prospettive di sviluppo che ci consentano di andare in controtendenza rispetto ai problemi, diremo, gravi che abbiamo nel territorio, che sono diventati ormai endemici.
3: I parchi regionali sembrano trovare sempre più consensi. Qualche mese fa la proposta per l'Ortobene a Nuoro, quello del Marghine Goceano sembra avere tutte le carte in regola.
5: Intanto è una delle aree boschive più estese della Sardegna, con boschi di leccio, roverella, quercia da sughero, ma anche il pino lariccio, soprattutto i tassi. Tutto questo è l'ambiente ideale per la storia sardo, per la martora ed anche per l'aquila reale. Ecco perché varrebbe davvero la pena di farne un parco naturale.
1: Ci trasferiamo a Sassari, c'è un nuovo allarme legionella in ospedale. Sentiamo Franco Ferrando.
6: Rieco l'allarme legionella in ospedale a Sassari, segnalato da una paziente ricoverata in ematologia in Viale San Pietro. In un post che ha avuto quasi 600 condivisioni ha raccontato la vicenda. È in ospedale per un ciclo di chemio prima di un trapianto. Dopo essersi lavata al mattino ha visto comparire nei bagni i cartelli di divieto assoluto dell'uso dell'acqua per la presenza di un batterio. Poco dopo le è comparsa la febbre.
7: Arrivati con questi cartelli, divieto d'uso dell'acqua eccetera eccetera, la sera ho visto che avevo la febbre, me lo sono fatta misurare nuovamente e sono entrati i medici per chiedermi: ma ti sei lavata, cosa hai fatto?
6: La legionella si trova negli impianti idrici, soprattutto vecchi, ed era comparsa in altri reparti ad agosto. La OU aveva spiegato che la situazione era monitorata e gli interventi immediati, ma per i pazienti, specie per gli immunodepressi, è un incubo continuo.
7: E quindi ho deciso di segnalare la situazione, anche perché non è la prima volta. Sono stata qui tutto agosto e si era presentata questa situazione. Il reparto, diciamo, è fatiscente e posso dirle che il personale medico, infermieristico, comprese le OSS e gli ausiliari, fanno di tutto per proteggerci e per prendersi cura di noi.
6: La situazione logistica nel reparto, nella palazzina della clinica ostetrica, è disastrosa, ma la data del trasferimento nella Stecca Bianca continua a slittare.
1: Ad Assemini c'è un quartiere praticamente senza acqua dalla fine di agosto. Sentiamo Maurizio Landi.
8: Questa è l'acqua che c'è e siamo al pian terreno.
9: Pian terreno, al primo piano, neppure quel filo d'acqua. Siamo ad Assemini, zona interessata da lavori eterni per l'individuazione di perdite delle condotte. Nel quartiere, servito dai serbatoi di Santa Lucia. Bene, da fine agosto, l'acqua col contagocce. Così poca che neppure durante la notte i cittadini riescono a riempire i serbatoi d'emergenza. Chi li ha, naturalmente. E chi non li ha è costretto a soluzioni di ripiego. Alcune davvero ben oltre il limite della sopportazione.
10: Senza autoclave non ci possiamo lavare, non possiamo mettere la lavatrice, non possiamo fare assolutamente niente. Siamo obbligati a portarci la roba a lavare dove ci sono i gettoni, oppure portarcela come faccio io alla Casa al Mare per potermi lavare la roba.
11: E riempiamo secchi perché io giù non ho neanche serbatoio, e sicché con un paio di secchi ci aggiustiamo così, ma non è fattibile.
12: Chi sta su se la dimentica, riempio io il serbatoio con la mia acqua, col mio, perché il mio serbatoio riesco a riempirlo, avendolo al piano terra, riesco a riempirlo e quindi do l'acqua a mia figlia che sta al piano di su. Ma non,

0: altrimenti non ce n'è proprio niente.
1: È chiaro che la popolazione poi se la prende col primo cittadino, che ormai passa la giornata tra l'amministrare e ricevere le lamentele di centinaia di residenti.
2: La situazione è così drammatica, si protrae ormai dal 25 agosto, e noi possiamo avere tutta la pazienza del caso, comprendere, ma è una situazione inaccettabile e insostenibile.
0: Praticamente è collegata.
3: Oggi inizia la nostra inchiesta sul grande resort Isarenas a Narbolia, chiuso da due stagioni, bloccato per vari motivi, che ora sentiamo da Mario Tasca.
4: Inaugurato nel 2008 dopo diversi cambi di gestione e una chiusura dal 2019 al 2023, il resort Isarenas ha lavorato per l'ultima volta nella stagione 2024, poi il passaggio degli immobili a Coraline, società veicolo dell'operazione finanziaria nella quale Reinvest si indica come principale investitore, e la mancata riapertura nelle due stagioni successive. Oggi la Reinvest guida il progetto di rilancio e dichiara 30 milioni di euro già investiti, ma il nodo resta urbanistico. Il comune considera decaduta la vecchia convenzione, mentre i privati sostengono che le opere di urbanizzazione siano state completate. Sul punto è ancora aperto un ricorso al TAR.
5: Noi da un punto di vista economico siamo coperti, ci manca solamente, come dire, la possibilità di depositare il titolo edilizio e di poterlo ottenere in modo tale da poter iniziare i lavori.
4: Reinvest indica in circa 6 mesi il tempo necessario per completare gli interventi sull'albergo e riportarlo alla sua condizione migliore. Il sindaco Gian Giuseppe Vargiu però ribalta la prospettiva.
6: Diciamo che noi prima di rispondere dovremmo avere sul tavolo un qualcosa di scritto, di progettualità, di disegni, di cose chiare, non schizzi e non parole.
4: Il comune chiede un master plan formalizzato, gli investitori chiedono invece i titoli edilizi per completare le opere. Nel mezzo resta il TAR o una transazione bonaria tra le parti.
6: Il comune da subito ha messo a disposizione tutto quello che poteva, quindi la porta è sempre aperta, senza polemiche, senza nessuna intenzione di bloccare, ci mancherebbe.
5: Il problema è che il comprensorio di Isarenas, che potrebbe essere il secondo più grande della Sardegna dopo il Fort Village, andrebbe gestito secondo me con regione e comune che danno un addetto che si dedichi a noi per un paio d'anni in modo tale da sistemare tutte queste piccole cose ed aprire.
3: A Selagius è tutto pronto per l'antico sposalizio. Adesso parliamo dell'accordo solenne tra le famiglie degli sposi con Veronica Fadda.
7: Una promessa d'amore che attraversa i secoli e che quest'anno trova una veste nuova. A Selargius entrano nel vivo i festeggiamenti per l'antico sposalizio. A Casacara è stato celebrato Sacabamento de Sagoia, la promessa ufficiale di matrimonio e l'accordo tra le famiglie degli sposi. Un rito che lo scorso anno era stato proposto in forma più semplice, che questa volta è stato preparato con cura per ripercorrere i momenti più belli dell'usanza antica.
8: E allora si chiamava Fuedus Sigurus, perché in effetti c'era la promessa anche da parte delle famiglie di far sì che arrivassero a sposarsi, e quindi questa è un po' una di quei tasselli importantissimi che praticamente fanno da cornice allo sposalizio.
9: Ne parliamo da tanti anni, abbiamo sempre fatto il matrimonio, abbiamo anche pensato che comunque sia saremmo dovuti partire da un po' prima. C'è tanto studio perché ci sono degli scritti, ci sono dei racconti, e quindi ci siamo rifatti molto su quello e molto anche su persone anziane che avevano vissuto quei momenti.
10: E questa magari è una parte della tradizione che rimane un po' più indietro rispetto allo sposalizio. È bello poterla riportare alla vita da un punto di vista teatrale, con ogni cosa che si incastra perfettamente, quindi con lo sposo, il futuro sposo che si avvicina, ai genitori dello sposo che parlano col padrino.
7: Storia identità anche nella mostra dedicata agli abiti tradizionali e allo spettacolo del coro Kellarius.
3: Adesso c'è la pubblicità, ci attende la pagina sportiva.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Un Cagliari straordinario a Bergamo. Ecco Alberto Masu.
12: Sarà anche solo la quarta giornata, il cammino resta ancora lunghissimo, ma il Cagliari che sbanca Bergamo battendo 2-1 l'Atalanta e centrando la terza vittoria su 4 è roba da stropicciarsi gli occhi. E che statistiche la mano costringe a tornare indietro di oltre 50 anni al Cagliari con lo scudetto sul petto che travolse l'Inter a San Siro conquistando anche allora il terzo successo in 4 gare. Meglio stare con i piedi per terra, anche se la serata alla New Balance Arena ha regalato emozioni forti, quelle di una squadra che, telecomandata da Pisacane, dà la sensazione di giocare a memoria, come nell'azione del vantaggio di Mendy con il lancio oltre la linea difensiva e l'assist al bacio di Adopò. La rete dell'1-1 di Scamacca, allo scadere, è forse l'unico errore grave dei rossoblù, che però non hanno ceduto alla tentazione di fare un passo indietro, andando anzi ancora a segno nella ripresa, con un rigore dell'ex Maldini, freddissimo nello spiazzare carne secchi. Dalla gioia alla paura per Maldini, che all'alba è stato coinvolto in un tamponamento a Milano. Qualche ammaccatura, ma niente di più, col giocatore rimandato a casa dopo le cure del caso. Sul campo il Cagliari ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio e quando le forze sono venute meno è uscita la compattezza del gruppo, perché l'Atalanta si è riversata nella metà campo rossoblù senza però costringere Caprile agli straordinari. Vittoria festeggiata sotto il settore ospiti insieme ai 682 tifosi presenti. Sarà anche solo un momento la felicità, ma è bello e giusto godersela fino in fondo.
3: E in sala stampa Pisacane ha voluto dedicare il successo a Roberto Muzzi, che nei giorni scorsi ha perso il padre. Alessandro De Iola ha esaltato il gruppo. Li ascoltiamo.
13: Noi lottiamo per un obiettivo che conoscete. Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo, ma è la conferma della strada. Sappiamo che con umiltà, fame e anche richieste che stiamo mettendo all'interno delle gare ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Diversamente diventiamo fragili, diventiamo vulnerabili, escono fuori i limiti di una squadra che si deve salvare. Ci tengo a dedicare questa vittoria a Roberto Muzzi, che ha perso il papà. La dedichiamo a lui perché c'è anche di suo in questa, tanto di suo in questa vittoria, perché Mendy è uno dei tanti che comunque lui in questi anni ha coccolato, ha cresciuto, oltre a quelli che sedevano anche in panchina.
14: Ci muoviamo tutti insieme perché la forza di una squadra deve essere questa, non ognuno che va per i fatti suoi, ma tutti che sono disposti a fare la corsa in più per il compagno e a sacrificarsi per il compagno, soprattutto nella fase di non possesso. E questa è la vera forza, penso, nostra, perché, ed è la vera forza del gruppo, perché abbiamo un gruppo veramente importante, compatto, unito, e questo è quello che riportiamo e che facciamo vedere poi in campo.
3: Prosegue con grandi consensi l'abbinamento del lunedì tra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Anche il 14 settembre i lettori troveranno il primo giornale della Sardegna e il quotidiano sportivo insieme al prezzo di uno, ovvero 1,50 euro. L'iniziativa riguarda tutte le edicole della Sardegna. In Serie C, gara casalinga per la Torres, in campo le 15 al Vannisanna, avversaria all'Ostia Mare, come i sassaresi a quota 3 in classifica. Entrambe hanno una sola vittoria, per il mister rossoblù greco diversi problemi di formazione a causa di infortuni, specie nei reparti di centrocampo e in attacco. E adesso parliamo di basket, perché stasera c'è l'atto conclusivo del City of Cagliari, finale di livello Eurolega tra Apoel Tel Aviv e Bayern, diretta su Videolina a partire dalle 17.45 con Andrea Secchi, che adesso ci presenta la serata.
15: È una partita che rivedremo il 24 settembre nella prima gara della stagione regolare dell'Eurolega. È insomma una finale di altissimo livello, quella di stasera per la 16ª edizione del City of Cagliari di basket. Apoel Tel Aviv contro Bayern Monaco al Palapirasto impreziosisce la manifestazione cagliaritana. Gli israeliani hanno però dovuto sudare per arrivare all'atto conclusivo del torneo. La neonata ma ambiziosa Maxima Roma è stata infatti spesso in vantaggio, sbagliando poi il canestro dei supplementari.
16: Abbiamo fatto una buona partita dopo dopo un inizio difficile, siamo stati bravi, siamo stati coesi, abbiamo avuto un problemino fisico con Aaron Holiday, quindi non ha giocato nel secondo tempo, ma di squadra, con grande lavoro di squadra, siamo riusciti a reggere l'urto e l'impatto di una squadra di assoluto livello come Apoel. E peccato per l'ultimo tiro finale, ma la strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo.
15: Bellissimo anche il match tra la Svel Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco, un basket per palati fini di alto profilo tecnico e fisico.
17: Non ci sono tanti tornei in precampionato, no, che hanno questo tipo di qualità di partecipanti. È bello che quello che in fondo è una tradizione di Cagliari venga mantenuta nel tempo, e credo che quest'anno più che mai avere tre squadre di Eurolega e una italiana di Eurocup sia una cosa abbastanza unica, ecco, guardando il panorama dei tornei in Europa in questo momento.
15: Anche stasera Vigilina seguirà in diretta le due gare di finale a partire dalle 17.45.
3: Al via entro pochi giorni a Lula il grande cantiere per la realizzazione dell'Etisan Lab, il laboratorio che rafforza la candidatura di Sosenatos a ospitare l'Einstein Telescope. Noi ne parliamo nella nuova puntata del TG Innovazione a cura di Stefano Birocchi. L'appuntamento è alle 14.30 dopo la nuova edizione pomeridiana del nostro giornale. Per ora grazie, ci vediamo più tardi. Ancora buona domenica.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
18: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: pigiamarun.it.
20: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
21: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
22: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
21: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
22: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
23: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
24: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
25: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
24: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
25: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
24: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
25: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
24: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
26: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
27: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
28: Radiolina Meteo.
29: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli parzialmente nuvolosi, e per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco velati. Clima estivo sull'isola con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 31 gradi. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
30: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
6: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
7: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
6: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
7: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
6: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20.45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Le nostre scelte, dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
15: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
16: Il Cagliari in diretta.
17: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
18: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
17: Davvero? Anche per me?
18: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
22: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
23: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
24: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
25: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
26: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
27: Edo, sei pronto?
28: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
27: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
28: Hai già scelto il tuo pigiama?
27: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
28: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
27: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
28: pigiamarun.it.
29: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
30: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
31: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
32: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
31: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
33: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
34: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
0: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
34: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non posso riposare.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 16:33.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Pronti a vedere il mondo a Pua? Sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical la Pua, sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari.

0: Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Bonus, Olbia. www.acentras.it.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
7: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: E del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales, il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.
2: Donna

Giuseppe Nambertau, Giustino.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
1: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli parzialmente nuvolosi e per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco velati. Clima estivo sull'isola con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 31 gradi. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:04.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West e a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
6: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
7: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12:30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
6: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
7: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
6: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
15: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
16: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
17: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
18: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
19: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
18: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
20: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
21: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
22: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
23: Inequivocabilmente Pan.
24: Cimasia Prefabbricati. Azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
25: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
26: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro.

0: commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli parzialmente nuvolosi e per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco velati. Clima estivo sull'isola con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 31 gradi. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
19: Buonasera da Teresa Piredda. Incidente mortale nella notte a Serramanna. La vittima, Federico Chia, di 17 anni, viaggiava sul motorino con un amico 15enne. Sono andati a sbattere contro il muro di una casa in una via del centro del paese. Il 15enne è ferito, ma non corre pericolo di vita. Un uomo risulta disperso in mare nell'area di Cala di Trana, Palau. Secondo le prime informazioni, è riuscito in gommone con un amico in vacanza in Sardegna. Si è tuffato in acqua per fare snorkeling e non è più tornato in superficie. Delitto manca, l'inchiesta si allarga, gli indagati sono tre secondo la procura di Oristano. Battista Manis, fino a due giorni fa unico indagato per l'omicidio di Claudia Manca, non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre un anno fa. Con l'imprenditore c'erano anche la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro. Nuovo allarme legionella in ospedale a Sassari, segnalato da una paziente ricoverata in ematologia in viale San Pietro, che è in ospedale per un ciclo di chemio prima di un trapianto. Dopo essersi lavata al mattino, ha visto comparire i cartelli di divieto assoluto dell'uso dell'acqua per la presenza di un batterio e poco dopo è comparsa la febbre. La legionella si trova negli impianti idrici, soprattutto vecchi, ed era comparsa già in altri reparti dell'ospedale ad agosto. Estate boom in Sardegna e porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che si allungherà sino a dicembre con le crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porterà oltre 26.000 passeggeri. Infine lo sport, Daniele Maldini in ospedale a Bergamo. L'attaccante del Cagliari ha avuto un incidente dopo la gara vinta ieri al Rossoblu contro l'Atalanta, medicato, è già stato dimesso. Intanto il Cagliari si gode un'altra vittoria in gol. Mendy e Maldini su rigore, Pisacane entusiasta a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
20: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivoco.
12: inequivocabilmente fan.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
21: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 82.

0: tra le aziende. Porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Borutta. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Cuspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli parzialmente nuvolosi e per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco velati. Clima estivo sull'isola con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 31 gradi. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari rimaste fuori dal podio.
3: Gli esteri, la guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
4: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
4: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
3: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
8: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Nel rispetto del cronoprogramma inizieranno la prossima settimana a Lula i lavori per la realizzazione di ET Sun Lab, infrastruttura importantissima che rafforza la candidatura per la realizzazione dell'Einstein Telescope. Si tratta di un grande laboratorio destinato a consolidare le attività di ricerca già in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo di onde gravitazionali.
1: È una collaborazione importante tra chi fa l'astrofisica, chi studia la fisica nucleare e chi studia la geofisica, quindi la fisica del pianeta Terra.
0: A luglio, con una simbolica picconata, la posa della prima pietra. Quel momento era arrivato a conclusione di una storica giornata fra Nuoro e Lula con gli accordi scientifici tra Sardegna, Sassonia, Umbria e l'inaugurazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccontata.
2: La Sardegna e la Sassonia sono le regioni sismicamente più idonee per il loro silenzio sismico a costruire questi rivelatori che consentiranno di vedere oggetti sconosciuti oggi. Noi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica abbiamo già un'antenna da 64 metri a San Basilio qua in Sardegna, ascoltiamo il cosmo con le onde radio, vogliamo continuare a ascoltarlo anche con le onde gravitazionali. Porteremo un telescopio sperimentale per guardare contemporaneamente tutto il cielo per rilevare in contemporanea gli eventuali oggetti che producono onde gravitazionali ed anche impulsi elettromagnetici. Tutto questo è uno sforzo che porta tecnologie, che porta anche uno sviluppo culturale. Le scoperte che faremo creeranno nuove domande che a loro volta creeranno nuove necessità, nuove tecnologie, e che queste nuove tecnologie siano utili per la gente comune. Questa è il bello, è la ricerca fondamentale, bellezza si potrebbe dire, e l'esperienza passata è che normalmente si sottostima quanto sia il ritorno di tutte queste attività.
3: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione. Quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical con la Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: PAN, sardi come voi.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene!

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli parzialmente nuvolosi e per la giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'isola. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco velati. Clima estivo sull'isola con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 31 gradi. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
18: a settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
22: Oi, stai andando a fare la spesa?
23: Sì, faccio un salto da Conad.
22: Quindi vai dai sardi?
23: No, da Conad.
22: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
23: Si scrive Conad, si legge sardi.
24: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
25: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
26: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
27: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario.

0: Albo degli Odontoiatri Cagliari, numero 126.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Sala prove, sala prove, sala prove.
3: Amici e amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Rude e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Nuovi appuntamenti di questa stagione 2K26. Siamo tornati dopo un po' di vacanza, anche per noi non guasta mai, ed è venuto a trovarci un amico di Radiolina che è uscito da poco con un mixtape, ma ce ne parlerà nel dettaglio. Do il benvenuto a Leschio. Ciao man.
4: Bella a tutti, bella brother.
3: Come stai?
4: Andiamo. Bene, bene, bene, contentissimo di essere qua.
3: Ah, finalmente ti godi un po' anche di Sardegna.
4: Finalmente, sì.
3: Bisogna fare un po' di mare.
4: Bisogna fare un po' di...
3: Ecco, ecco. Esatto. Allora, esce Poeto Shoreline, il tuo nuovo mixtape che racchiude un po' di singoli che sono stati fatti nel tempo e che ti rivede protagonista in una veste... possiamo... vederla un po' più rap del solito,
4: sì.
3: Vero?
4: Sì, è stato, diciamo, una roba molto spontanea e genuina che mi è salita dopo aver fatto una catervata di singoli, tipo 20.
3: Esatto, hai prodotto davvero tanta, tanta roba, ma tu sei super prolifico da quando ti conosco, quindi non ho mai visto un periodo senza Leschio.
4: Cioè, attività.
3: È quella.

0: prove.
1: Shoreline Mafia Back in Business, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Leschio, che è venuto a trovarci, è tornato qui a farsi un po' di vacanza giusta e meritata, perché bisogna dirlo, è meritata questa vacanza, e ci sta raccontando un po' del suo nuovo mixtape. Quando è uscito precisamente?
2: È uscito il 24 luglio, il giorno dopo il mio compleanno, che ho detto, ma sai quella roba un po' liberato?
1: Sì, certo, certo.
2: Molte volte uno fa tanti programmi a livello di strategia, di robe, poi molte volte la musica deve uscire e basta, e quindi ho quasi prima pubblicato e poi pensato, diciamo, a...
1: che poi è l'impatto, è quello che magari ti viene sul momento, è la sensazione che hai, ed è giusto seguire quel tipo di istinto, perché chiaramente, ripeto, essendo un artista molto prolifico, puoi raccogliere anche di questi 13 pezzi, quanti sono?
2: Solo 6,
1: quindi diciamo una buona metà sono editi e gli altri sono, sì, sono tutti quanti inediti.
2: Diciamo che i sette che hanno già usciti editi sono quelli in cui, tra virgolette, potevo far rivedere un po' di più anche quell'immaginario lì. Ovviamente ci sono degli altri pezzi che sono anche per più persone. Questi set secondo me racchiudevano proprio l'identità di questo mixtape street, e sono quelle a cui sono un po' più affezionato. Quindi ci trovate Attimi, quelle dei videoclip ufficiali, Run for the City, appunto Blueprint. Ho cercato di fare anche una panoramica un po' prima dei prossimi progetti, anche dei migliori produttori con cui ho lavorato, perché
1: sì, infatti vorrei parlare anche di quello, però visto che sei qua ti faccio subito scaldare i microfoni, tra l'altro con un brano che a me piace tantissimo, te l'avevo anche scritto in privato appena uscito. Grazie, Run from the City. Assolutamente,
2: conosci molto bene il genere.
1: Assolutamente, quindi ce lo viviamo live, appunto, yes, estratto da Shoreline mixtape, yeah. Shoreline Poetto Shoreline, il contrario, scusatemi. Tra l'altro parliamo anche del video, perché il video, sì, mi è piaciuto tantissimo, poi ci dice anche chi te l'ha realizzato e tutto, yes, quanto il resto, ma adesso ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi c'è Leschio e questo è Run for the City.
0: Sala Prove.
2: Yeah, Radiolina, C.A., Leschio, Guido.

0: Let's go.
1: Sala prove.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000.

0: Ci ascoltiamo un altro brano della tua scelta musicale. Questa volta cosa ci hai portato?
1: L'ho portato di Phoenix Flexin, Rubbers, che è un pezzo che sta facendo un po' discutere, ma essendo degli Shoreline Mafia, oltre OGZ, volevo portare un pezzo di questo Crazy Boy, che secondo me spacca un botto di

0: prove.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi ospite della nostra puntata è venuto qui in Piazza Unione Sarda, è tornato a casa, diciamolo, Leschio, che ci sta raccontando il suo nuovo progetto e le tante anche partecipazioni che sono all'interno. Non abbiamo ancora fatto i nomi di quelli che hanno collaborato a questo, yes, a questo lavoro.
2: Allora, mio fratello di sangue è Pacos.
1: Che io aspetto, allora Pacos. Adesso te lo dico con lui, facciamo, vicino. Devi venire a Sala Prove, perché ogni volta ci proviamo con Pacos. Però per una cosa lui lavora tantissimo, sì, quindi sì, tra una cosa e l'altra organizzare gli eventi, esatto, è sempre. Però dai, nuovo, Pacchito, nuovo invito.
2: Pacchito, vieni da Radiolina, c'è il Ruido che ti deve fare delle domande.
1: Assolutamente, domande succulente. Quindi oltre a Pacos, che chiaramente è un tuo, yes, fratello,
2: oltre a Pacos, l'altro mio fratello, sempre isolano, Massiculo, di Palermo, Kilo KG, che a mio avviso è una delle penne un po' più, diciamo, cioè a me non, sono un periodo artistico in cui voglio tornare a quella roba di avere delle strofe scritte di Cristo. Quindi
1: wow,
2: è una roba che magari non si sta ricercando tanto, perché la tendenza comunque è fare delle robe molto exposure che magari ti rimangono più per quanto sono strane che altro. Chi lo capaggi rimane uno di quelli che come me prova a fare le strofe cercando di fare delle strofe classiche, e al giorno d'oggi secondo me farlo in un disco trap è a suo modo innovativo.
1: E poi ha un nome che ricorda tanti. No, sai perché? Perché Kilo, che è il mio socio, inizialmente si chiamava negli anni 90 Speaker KG.
2: Che stile! La fusione!
1: Ha fatto la fusione, Kilo KG, che ci sta.
2: Salutiamo anche Kilo.
1: Assolutamente. Allora, la scrittura, diciamo che è uno degli elementi centrali di questo progetto. Ogni suo brano, hai lavorato tanto sulla parte metrica del progetto.
2: Sì, di base ho fatto, cioè quello è stato il mio pallino, poi proprio arrivato a Milano. Cioè, ho detto, cioè magari alla gente piace anche la roba che faccio già, però è insoddisfatto di un codice più figo, più energicamente, più immediato, ma cioè senza stare lì a fare robe troppo colte, troppo intricate, ma comunque che ti desse più energia. E ho lavorato su quello, penso che si senta.
1: Assolutamente. Allora, siamo pronti per ascoltarci un altro brano live tratto appunto da Poetto Shoreline.
2: Yes.
1: Il

0: Si chiama Un posto per me, che anche questo qui è un singolo che abbiamo sentito. Ce lo viviamo, lo voglio sentire subito live adesso in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Leschio.
1: Sala Prove.
2: Yeah, yeah. Ehi, flacco.

0: Cagliaritani. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
0: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina
7: Weekend. Sala prove.
8: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questo è Sala Prove. Oggi, in questo nuovo appuntamento speciale, sono insieme a Leschio, che ci sta raccontando il suo nuovo mixtape e ci sta un po' anche fornendo qualche informazione in più su quello.

0: Mi dà questa roba qua che proprio appena salgo mi viene da sentirmi in missione, capito? Non so. È questa roba qua che non proprio non c'è nessuno che mi può scrivere. Perché a me mi scrive un botto di gente. Cioè io comunque sono uno molto che sente
1: Sì,
0: gente,
1: tante
0: grafiche,
1: connessioni,
0: videomaker, no,
1: certo.
0: perché sennò se non. Invece l'aereo non puoi.
1: Non ti può disturbare nessuno. E
0: Capito?
1: giustamente hai
0: Giusto.
1: la possibilità di scrivere.
0: L'altra
1: Com'è? Sì.
0: situazione, scusami,
1: No, prego, prego.
0: è in studio,
1: In studio?
0: o qui da me, o in un qualunque studio che sia in una situazione di featuring.
1: Ah, ok, quindi ti piace il
0: Cioè
1: rapporto
0: io, magari da solo per me, magari in paturno lo scrivo in un'ora, perché sono magari.
1: Certo.
0: Nel feat mi esce subito bello,
1: Certo.
0: cattivo, in
1: Hai
0: 10
1: anche quella
0: minuti.
1: sensazione di scambio,
0: Sì, c'è
1: di...
0: questa roba di scambio che lì veramente è paragonabile all'aereo,
1: Si
0: forse.
1: crea una magia diversa, sono d'accordo con te in questo. Lo studio è qualcosa di magico, poi chiaramente ci sono i nostri luoghi preferiti.
0: Tu hai un luogo.
1: Un luogo. Allora, il
0: Mi viene
1: mio.
0: da chiedere anche a
1: Allora,
0: te la
1: ti dico,
0: domanda.
1: sì, no, ma te lo dico tranquillamente. Mi è capitato anche di farlo sapere anche in altre puntate. A me piace tantissimo, siccome non ho mai, cioè io tra lavorare e via dicendo, la famiglia e tutto il resto, io scrivo in macchina. Mentre torno a casa, con, chiaramente non è che scrivo col telefonino, accendo
0: Certo, il
1: chiaramente
0: dettatore.
1: il dettatore, e le idee migliori mi vengono così, anche
0: Ma perché
1: perché.
0: si dice che le idee migliori non vengono quando tu ti sintonizzi, ma quando
1: No,
0: sei un.
1: infatti
0: Non devi ascoltare, devi
1: devi
0: sentire.
1: bloccarle subito, e quindi
0: Sì.
1: le intrappoliamo così, grazie alla tecnologia, però chiaramente mi piace sempre anche scrivere sulla carta
0: Figato.
1: quando siamo in studio. Siamo pronti per ascoltare un'altra delle tue scelte di un disco che io
0: Yes.
1: non ho ancora sentito, ma mi hai detto che è
0: Allora, il mio
1: fighissimo, e mi hanno detto
0: preferito
1: che è
0: del
1: fighissimo.
0: periodo è proprio il mio favorito di adesso ed è il nuovo disco di Future, raga. Sentitevelo perché spacca di brutto, del Realme. Questa traccia si chiama Build a Beach, ci sono anche dei vocals femminili, è uno di quei pezzi che tu ti aspetti che droppi, ma non droppa.
1: Ce lo viviamo.

0: 9.
1: Future su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Leschio. Allora, man, c'è qualche appuntamento prossimo che possiamo segnarci per quanto riguarda qualche live, oppure sei in piena fase promozionale, stai cercando di

0: di un po' allargare gli orizzonti, o cioè allora, hai qualcosa in ballo, ecco.
1: Noi inizialmente avevamo due date che però sto valutando un attimo,
0: ok,
1: effettivamente pensavo di avere una necessità subito di farle, invece boh, forse nel senso sono in un periodo in cui veramente devo cacciare energia e...
0: Ho visto comunque
1: le potrei dire, ma non so se le,
0: certo,
1: se
0: certo,
1: le accendo.
0: No, no, no, assolutamente. Okay. Perché poi ho visto anche che comunque a Milano suoni diverse volte. In, yes, molti contesti. C'era una cosa molto figa che hai fatto, se non sbaglio, l'anno scorso insieme a tanti altri artisti.
1: Noble Games.
0: Esatto, Noble Games. Molto, molto bella anche quella, sì, situazione. Poi lì ho visto che creano tante di queste situazioni. Quindi è giusto anche per gli artisti che stanno,
1: sì,
0: vivendo.
1: Devo dirti la verità che c'è un movimento. Poi lì funziona che comunque, cioè nel senso devi spaccare, capito?
0: Certo.
1: Basta quello magari in alcuni contesti. Quello era stato una situazione. Tra l'altro avevo conosciuto mio fratello Kio KG.
0: Ok. Quindi
1: tu all'inizio andavi a fare freestyle organizzato da un fotografo sardo forte, Enrico Rassu, e poi dei suoi collaboratori. E poi lì man mano c'è stato prima un mixtape e poi tra virgolette più forti a rappare andavano anche a fare dei live. È stato figo perché comunque abbiamo anche, per dirti, aperto Gue e Benny the Butcher.
0: Esatto.
1: Che per chi non lo sapesse comunque è un artista americano che veramente insieme alla crew di West Side Gun, cioè
0: sì,
1: nel senso, robe
0: quella
1: che
0: roba Griselda,
1: Griselda, cioè Griselda Records, andate a studiare.
0: Esatto, esatto. No, cioè,
1: è stato figo.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo un altro pezzo live da fare che,
1: yes,
0: si chiama Colossal.
1: Colossal.
0: L'ho sentito in anteprima prima del live, mi piace tanto. Adesso ve lo gustate anche voi che ci state guardando su Videolina, ci state ascoltando anche su Radiolina, perché oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prove sono insieme a Leschio.
2: Sala Prove.
1: Wow, wow, wow. Radiolina. Yeah. Questo è

0: implanti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Prove. Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Questo è Sala Prove. Se volete entrare in questo studio e proporre la vostra musica è semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, oppure scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un videoclip o una ripresa anche col cellulare di qualche vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove oggi sono insieme a Leschio. Abbiamo sentito Colossal, ma non abbiamo ancora parlato dei produttori di questo disco.
10: Sì, allora, questo disco secondo me è forse il mio disco più figo a livello di produzioni, perché c'è gente forte. Allora, Colossal, questa traccia qua, è stata prodotta da Ghiard, che è un nome noto anche per produzioni molto importanti di Sfera.
9: Esatto.
10: Appartiene al collettivo Wop Mob, di cui fa parte anche Stimana, un altro produttore che ha prodotto Attimi, anche un'altra traccia del disco.
9: Poi Stimana, se non sbaglio, ha anche sede qui, no?
10: Sì.
9: A San Sperato, esatto. Sì, bravissimo.
10: Salutiamo,
9: bravissimo
10: Stimana,
9: grande. Poi ci sono anche altri nomi, tra cui chiaramente Pacos,
10: Ares, Young Gruel, abbiamo detto Flat Perl e Ronsuco, che adesso stanno spaccando, sono praticamente in classifica con Jimmy Nero.
9: Ah, figata.
10: Producono loro.
9: Sì. Sì.
10: Brazilian Funk. E poi una serie di, diciamo, di produttori che hanno partecipato a delle co-prod, ad esempio Blitz in Six, piuttosto che degli altri strumentisti in altre. Quindi diciamo ci sono quasi 12-13 produttori nel disco.
9: Bene, quante sono le tracce alla fine?
10: Esatto, sì.
9: Una produzione a testa. Ma ci sta, perché comunque sono riusciti anche a cucire un lavoro bello omogeneo, perché comunque suona.
10: È stato difficile trovare una linea sonora ogni volta, però secondo me ci sono riusciti.
9: Assolutamente.
10: Cioè, quando vai da una traccia all'altra,
9: c'è il disco, il tuo. L'importante appunto è quello. Bene. Allora, ascoltiamo un altro pezzo di Future. Ora mi hai fatto ingustare, quindi quindi ce l'ascoltiamo. Cosa ci hai portato?
10: Ho portato Radio, visto che siamo in radio. Secondo me è stata, per quanto possa sembrare la traccia, diciamo, il singolo più commerciale, secondo me in realtà è proprio il disco che carica tutto il disco. Cioè il singolo che carica tutto il disco. Ce l'ho in loop da un mese, quindi sparatevelo.

0: prove.
1: Future su Radiolina per chiudere questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme all'Eschio. Marco, io ti ringrazio tantissimo per essere tornato chiaramente a salutarci e a trovarci come sempre con tutta la bella musica che ci porti. Però prima di andare via volevo un attimino approfondire anche quelli che sono i tuoi canali, perché giustamente diamo anche la possibilità a tutti gli artisti di ricordare dove trovare le produzioni e anche dove acquistarle, perché la musica, oltre che ascoltarla su Spotify, bisogna anche comprare nei vari canali digitali, esatto. Quindi gli diamo la possibilità. Quindi partiamo da Spotify.
2: Allora, sicuramente su Spotify, Apple Music, dove potete fare streaming acquisto digitale, cercate l'Eschio, poi Shoreline Mixtape, e poi trovate sia sui canali secondari, quindi Instagram, TikTok, l'Eschio, l'Eschio 1 e YouTube, trovate i video ufficiali, andateveli a vedere perché i ragazzi hanno spaccato un botto con i video. Niente raga,
1: assolutamente supportiamo alla grande tutti gli artisti made in Sardegna, specialmente quelli che fanno bella musica e belle produzioni. Quindi cercateli, andate, seguiteli chiaramente anche tutti quanti i vari le varie pagine Instagram e via dicendo, TikTok, anche su TikTok, sì. Quindi semplicemente supportiamo come facciamo sempre, come ci piace qui a Sala Prove. Bro, ti faccio andare via, però mi devi fare Blueprint. Giustamente.
2: La più melodica ve l'ho lasciata alla fine, quindi possiamo andarcene belli al mare dopo Blueprint.
1: Grazie mille di tutto.
2: Grazie mille a te, Ruido.
1: Noi ci risentiamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Sala Prove. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: del sommario. Un'altra tragedia della strada in Sardegna. La vittima è un 17enne, viaggiava sul motorino con un amico. I due si sono schiantati sul muro di un'abitazione a Serramanna, ferito il 15enne. I nuovi turisti trainano la stagione in Sardegna. Americani e brasiliani affascinati dall'isola. Piace il collegamento diretto con gli USA. 800.000 passeggeri sino a dicembre, anche con le crociere di lusso. Un grande patrimonio forestale fra margine e oceano diventerà parco regionale. Da Bad Saliges a Foresta Burgos parte un nuovo progetto di sviluppo locale. A Selargius, in attesa dell'antico sposalizio, il rito dell'accavamento de Sagoia, l'accordo solenne tra le famiglie degli sposi, una promessa d'amore che attraversa i secoli. Il Cagliari batte l'Atalanta a Bergamo e centra la terza vittoria nelle prime quattro giornate. A segno Mendy e Maldini, protagonista all'alba di un incidente stradale senza conseguenze. Alle 17.45, diretta su Videolina del City of Cagliari di Basket. Buongiorno, benvenuti al nostro giornale. In apertura, una tragedia della strada è avvenuta durante la notte a Serramanna. La vittima aveva appena 17 anni. Sentiamo Fausto Ru.
1: Ci sono i fiori sul muro di via Sardegna, a Serramanna, dove nella notte ha perso la vita Federico Chia, 17 anni.

0: questi 11 mesi la procura ha messo insieme i pezzi ricostruendo quelli che sarebbero stati i fatti con sopralluoghi, perquisizioni e perizie, ma anche ascoltando testimonianze e intercettazioni telefoniche e ambientali. Il movente sarebbe da ricercare nei rancori fra Battista Manis e Claudio Manca. L'imprenditore nei giorni precedenti il delitto aveva accusato la vittima di avergli incendiato casa. Ora toccherà al GUP stabilire se ci sia materiale sufficiente per mandare i tre a processo.
1: Per il turismo è davvero una stagione da incorniciare, ne parliamo con Luca Neri.
2: I segnali sono buoni, la stagione turistica prosegue con numeri brillanti anche a settembre, in linea con la crescita dei mesi più affollati, luglio e agosto.
3: Un incremento importante in doppia cifra, soprattutto dal mercato americano. Come sappiamo c'è stato questo nuovo volo diretto da New York verso Olbia che ha incrementato tantissimo la percentuale di americani, probabilmente raddoppiati rispetto allo scorso anno.
2: Non solo statunitensi, i numeri raccontano di tanti arrivi anche dal Sud America, in particolar modo dal Brasile. E il nuovo turista in Sardegna, anche per Forma Mentis, cerca qualcosa di diverso rispetto all'abitudine della vacanza con relax e buon cibo.
3: Cerca l'esperienza, cerca di trovare quel qualcosa nella destinazione che non ha ancora scoperto in giro per il mondo, e questo da soli gli hotel non sono in grado di darlo. Bisogna dargli esperienze locali importanti, e per far questo bisogna che tutte le attività rimangano aperte e offrano questo tipo di servizi almeno 8-9 mesi all'anno.
2: Non solo, per pensare una crescita vera che vada oltre i mesi estivi è fondamentale investire sul personale, definito non sempre all'altezza.
3: Bisogna fare dei programmi di sviluppo, dei percorsi professionali, bisogna creare delle scuole di eccellenza sia per i ruoli entry level sia per i ruoli manageriali. Da questo punto di vista la Sardegna, a mio avviso, ha tanta strada da fare, e se vogliamo continuare sul percorso di vendere la Sardegna ai prezzi che si merita, quindi vendere un turismo di qualità e di eccellenza, bisogna anche formare del personale di eccellenza.
1: Ed è boom anche per le crociere. Sentite quanti arrivi fino a dicembre con Virginia Devoto.
4: Il risultato della programmazione di quest'anno è che abbiamo cercato di spostare nei mesi di spalla, quindi sicuramente la fine di settembre, poi però molto ottobre, novembre, dicembre, tutte le crociere, soprattutto quelle più piccole, quelle cosiddette culturali di lusso.
5: I porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che allungherà sino a dicembre grazie alle crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porteranno oltre 26.000 passeggeri.
4: Facendo venire i turisti con le crociere proprio nei mesi di spalla e spingendoli a spingersi nell'entroterra. La proiezione per tutto l'anno è di raggiungere gli 800.000 passeggeri su tutti gli scali.
5: E per essere sempre più competitivi con le altre destinazioni nel Mediterraneo, si lavora per aggiungere altri scali nell'isola.
4: Porto Vermo e Santa Teresa, che magari in un primo momento potranno essere servite con i tender, quindi la nave che sta in rada, e poi con le barche le porti dentro, finché le banchine non saranno pronte. Però l'idea è, dovunque possibile, di condividere tra tutti gli scali, perché ogni scalo ha un bacino nell'entroterra che è un'escursione di sicuro successo.
1: E a proposito di esperienze, sta per nascere un nuovo parco regionale per Marghine e Goceno. Sentiamo Graziano Cano.
6: Credo che possa essere una scelta positiva, intanto per una questione di salute, perché noi siamo natura e dipendiamo completamente dallo stato di salute delle acque, dell'aria, del suolo, delle piante e degli animali. Quindi se loro sono in salute, lo siamo anche noi. Inoltre è un progetto che può portare anche nuove figure lavorative.
7: Da Baldesalli che sa Foresta Burgos, ma sono tante, dal Goceano al Marghine, le aree soprattutto boschive destinate a far parte del futuro parco regionale. Partono 5 comuni, ma c'è da credere che altri se ne aggiungeranno. Il progetto parte dal basso, tra salvaguardia ambientale, valorizzazione e nuovo sviluppo locale per territori in grande sofferenza.
8: Nel Marghine abbiamo Bolotna e Lei, nel Goceano abbiamo il Lorai, Burgos ed Esplorato. Grazie veramente al grande sostegno che sta dando la regione in capo all'assessorato all'ambiente, l'obiettivo è di creare un parco regionale concepito dal basso, intanto per tutelare il paesaggio e soprattutto per creare prospettive di sviluppo che ci consentano di andare in controtendenza rispetto ai problemi, diremo, gravi che abbiamo nel territorio, che sono diventati

0: ormai endemici.
1: I parchi regionali sembrano trovare sempre più consensi. Qualche mese fa la proposta per l'Ortobene a Nuoro, quello del margine goceano, sembra avere tutte le carte in regola.
2: Intanto è una delle aree boschive più estese della Sardegna, con boschi di leccio, roverella, quercia da sughero, ma anche il pino lariccio, soprattutto i tassi. Tutto questo è l'ambiente ideale per l'astore sardo, per la martora ed anche per l'aquila reale. Ecco perché varrebbe davvero la pena di farne un parco naturale.
3: Ci trasferiamo a Sassari, c'è un nuovo allarme legionella in ospedale. Sentiamo Franco Ferrando.
4: Rieccolo allarme legionella in ospedale a Sassari, segnalato da una paziente ricoverata in ematologia in Viale San Pietro. In un post che ha avuto quasi 600 condivisioni ha raccontato la vicenda. È in ospedale per un ciclo di chemio prima di un trapianto. Dopo essersi lavata al mattino ha visto comparire nei bagni i cartelli di divieto assoluto dell'uso dell'acqua per la presenza di un batterio. Poco dopo le è comparsa la febbre.
5: Arrivati con questi cartelli, divieto d'uso dell'acqua eccetera eccetera, la sera ho visto che avevo la febbre, me lo sono fatta misurare nuovamente e sono entrati i medici per chiedermi: ma ti sei lavata, cosa hai fatto?
4: La legionella si trova negli impianti idrici, soprattutto vecchi, ed era comparsa in altri reparti ad agosto. La OU aveva spiegato che la situazione era monitorata e gli interventi immediati, ma per i pazienti, specie per gli immunodepressi, è un incubo continuo.
5: E quindi ho deciso di segnalare la situazione, anche perché non è la prima volta. Sono stata qui tutto agosto e si era presentata questa situazione. Il reparto, diciamo, è fatiscente e posso dirle che il personale medico, infermieristico, comprese le osse e gli ausiliari, fanno di tutto per proteggerci e per prendersi cura di noi.
4: La situazione logistica nel reparto, nella palazzina della clinica ostetrica, è disastrosa, ma la data del trasferimento nella Stecca Bianca continua a slittare.
3: Ad Assemini c'è un quartiere praticamente senza acqua dalla fine di agosto. Sentiamo Maurizio Landi.
6: Questa è l'acqua che c'è e siamo al pian terreno.
7: Pian terreno, al primo piano, neppure quel filo d'acqua. Siamo ad Assemini, zona interessata da lavori eterni per l'individuazione di perdite delle condotte. Nel quartiere, servito dai serbatoi di Santa Lucia. Bene, da fine agosto, l'acqua col contagocce. Così poca che neppure durante la notte i cittadini riescono a riempire i serbatoi d'emergenza. Chi li ha, naturalmente. E chi non li ha è costretto a soluzioni di ripiego. Alcune davvero ben oltre il limite della sopportazione.
8: Senza autoclave non ci possiamo lavare, non possiamo mettere la lavatrice, non possiamo fare assolutamente niente. Siamo obbligati a portarci la roba a lavare dove ci sono i gettoni, oppure portarcela come faccio io alla Casa al Mare per potermi lavare la roba.
9: E riempiamo secchi perché io giù non ho neanche serbatoio, e sicché con un paio di secchi ci aggiustiamo così, ma non è fattibile.
10: Chi sta su se la dimentica, riempio io il serbatoio con la mia acqua, col mio, perché il mio serbatoio riesco a riempirlo, avendolo al piano terra riesco a riempirlo, e quindi do l'acqua a mia figlia che sta al piano di su, ma non, altrimenti non ce n'è proprio niente.
7: È chiaro che la popolazione poi se la prende col primo cittadino che ormai passa la giornata tra l'amministrare e ricevere le lamentele di centinaia di residenti.
11: La situazione è così drammatica, si protrae ormai dal 25 agosto e noi possiamo avere tutta la pazienza del caso, comprendere, ma è una situazione inaccettabile e insostenibile.
10: Praticamente è collegata.
3: Oggi inizia la nostra inchiesta sul grande resort Isarenas a Narbolia, chiuso da due stagioni, bloccato per vari motivi, che ora sentiamo da Mario Tasca.
12: Inaugurato nel 2008 dopo diversi cambi di gestione e una chiusura dal 2019 al 2023, il resort Isarenas ha lavorato per l'ultima volta nella stagione 2024, poi il passaggio degli immobili a Coraline, società veicolo dell'operazione finanziaria nella quale Reinvest si indica come principale investitore, e la mancata riapertura nelle due stagioni successive. Oggi la Reinvest guida il progetto di rilancio e dichiara 30 milioni di euro già investiti, ma il nodo resta urbanistico. Il comune considera decaduta la vecchia convenzione, mentre i privati sostengono che le opere di urbanizzazione siano state completate. Sul punto è ancora aperto un ricorso al TAR.
13: Noi da un punto di vista economico siamo coperti,
0: ci manca solamente, come dire, la possibilità di depositare il titolo edilizio e di poterlo ottenere in modo tale da poter iniziare i lavori.
12: Reinvest indica in circa 6 mesi il tempo necessario per completare gli interventi sull'albergo e riportarlo alla sua condizione migliore. Il sindaco Gian Giuseppe Vargiu però ribalta la prospettiva.
13: Diciamo che noi prima di rispondere dovremmo avere sul tavolo un qualcosa di scritto, di progettualità, di disegni, di cose chiare, non schizzi e non parole.
12: Il comune chiede un master plan formalizzato, gli investitori chiedono invece i titoli edilizi per completare le opere. Nel mezzo resta il TAR o una transazione bonaria tra le parti.
13: Il comune da subito ha messo a disposizione tutto quello che poteva, quindi la porta è sempre aperta, senza polemiche, senza nessuna intenzione di bloccare, ci mancherebbe.
0: Il problema è che il comprensorio di Sarenas, che potrebbe essere il secondo più grande della Sardegna dopo il Fort Village, andrebbe gestito secondo me con regione e comune che danno un addetto che si dedichi a noi per un paio d'anni in modo tale da sistemare tutte queste piccole cose ed aprire.
3: A Selagio è tutto pronto per l'antico sposalizio. Adesso parliamo dell'accordo solenne tra le famiglie degli sposi con Veronica Fadda.
14: Una promessa d'amore che attraversa i secoli e che quest'anno trova una veste nuova. A Selargius entrano nel vivo i festeggiamenti per l'antico sposalizio. A Casacara è stato celebrato Sacabamento de Sagoia, la promessa ufficiale di matrimonio e l'accordo tra le famiglie degli sposi. Un rito che lo scorso anno era stato proposto in forma più semplice, che questa volta è stato preparato con cura per ripercorrere i momenti più belli dell'usanza antica.
15: E allora si chiamava Fuedus Sigurus, perché in effetti c'era la promessa anche da parte delle famiglie di far sì che arrivassero a sposarsi, e quindi questa è un po' una di quei tasselli importantissimi che praticamente fanno da cornice allo sposalizio.
16: Ne parliamo da tanti anni, abbiamo sempre fatto il matrimonio, abbiamo anche pensato che comunque sia saremmo dovuti partire da un po' prima. C'è tanto studio perché ci sono degli scritti, ci sono dei racconti, e quindi ci siamo rifatti molto su quello e molto anche su persone anziane che avevano vissuto quei momenti.
17: E questa magari è una parte della tradizione che rimane un po' più indietro rispetto allo sposalizio. È bello poterla riportare alla vita da un punto di vista teatrale, con ogni cosa che si incastra perfettamente, quindi con lo sposo, il futuro sposo che si avvicina, ai genitori dello sposo che parlano col padrino.
14: Storia identità anche nella mostra dedicata agli abiti tradizionali e allo spettacolo del coro Kellarius.
3: Adesso c'è la pubblicità, ci attende la pagina sportiva.
18: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Un Cagliari straordinario a Bergamo. Ecco Alberto Masu.
19: Sarà anche solo la quarta giornata, il cammino resta ancora lunghissimo, ma il Cagliari che sbanca Bergamo battendo 2-1 l'Atalanta e centrando la terza vittoria su 4 è roba da stropicciarsi gli occhi. E che statistiche alla mano costringe a tornare indietro di oltre 50 anni al Cagliari con lo scudetto sul petto che travolse l'Inter a San Siro conquistando anche allora il terzo successo in 4 gare. Meglio stare con i piedi per terra, anche se la serata alla New Balance Arena ha regalato emozioni forti, quelle di una squadra che, telecomandata da Pisacane, dà la sensazione di giocare a memoria, come nell'azione del vantaggio di Mendy con il lancio oltre la linea difensiva e l'assist al bacio di Adopò. La rete dell'1-1 di Scamacca, allo scadere, è forse l'unico errore grave dei rossoblù, che però non hanno ceduto alla tentazione di fare un passo indietro, andando anzi ancora a segno nella ripresa, con un rigore dell'ex Maldini, freddissimo nello spiazzare carne secchi. Dalla gioia alla paura per Maldini, che all'alba è stato coinvolto in un tamponamento a Milano. Qualche ammaccatura, ma niente di più, col giocatore rimandato a casa dopo le cure del caso. Sul campo il Cagliari ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio, e quando le forze sono venute meno è uscita la compattezza del gruppo, perché l'Atalanta si è riversata nella metà campo rosso-blu senza però costringere Caprile agli straordinari. Vittoria festeggiata sotto il settore ospiti insieme ai 682 tifosi presenti. Sarà anche solo un momento la felicità, ma è bello e giusto godersela fino in fondo.
3: E in sala stampa Pisacana ha voluto dedicare il successo a Roberto Muzzi, che nei giorni scorsi ha perso il padre. Alessandro De Iola ha esaltato il gruppo. Li ascoltiamo.
20: Noi lottiamo per un obiettivo che conoscete. Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada. Sappiamo che con umiltà, fame e anche richieste che stiamo mettendo all'interno delle gare ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Diversamente diventiamo fragili, diventiamo vulnerabili, escono fuori i limiti di una squadra che si deve salvare. Ci tengo a dedicare questa vittoria a Roberto Muzzi, che ha perso il papà. La dedichiamo a lui perché c'è anche di suo in questa, tanto di suo in questa vittoria, perché Mendy è uno dei tanti che comunque lui in questi anni ha coccolato, ha cresciuto, oltre a quelli che siedevano anche in panchina.
21: Ci muoviamo tutti insieme perché la forza di una squadra deve essere questa, non ognuno che va per i fatti suoi, ma tutti che sono disposti a fare la corsa in più per il compagno e a sacrificarsi per il compagno, soprattutto nella fase di non possesso. E questa è la vera forza, penso, nostra, perché ed è la vera forza del gruppo, perché abbiamo un gruppo veramente importante, compatto, unito, e questo è quello che riportiamo e che facciamo vedere poi in campo.
3: Prosegue con grandi consensi l'abbinamento del lunedì tra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Anche il 14 settembre i lettori troveranno il primo giornale della Sardegna e il quotidiano sportivo insieme al prezzo di uno, ovvero 1,50 euro. L'iniziativa riguarda tutte le edicole della Sardegna. In Serie C, gara casalinga per la Torres. In campo le 15 al Vanni Sanna, avversari all'Ostia Mare, come i sassaresi a quota 3 in classifica. Entrambe hanno una sola vittoria. Per il mister rossoblù greco, diversi problemi di formazione a causa di infortuni, specie nei reparti di centrocampo e in attacco. E adesso parliamo di basket, perché stasera c'è l'atto conclusivo del City of Cagliari, finale di livello Eurolega tra Apoel Tel Aviv e Bayern, diretta su Videolina a partire dalle 17.45 con Andrea Secchi, che adesso ci presenta la serata.
22: È una partita che rivedremo il 24 settembre nella prima gara della stagione regolare dell'Eurolega. È insomma una finale di altissimo livello, quella di stasera per la 16ª edizione del City of Cagliari di basket. Apoel Tel Aviv contro Bayern Monaco al Palapirasto impreziosisce la manifestazione cagliaritana. Gli israeliani hanno però dovuto sudare per arrivare all'atto conclusivo del torneo. La neonata ma ambiziosa Maxima Roma è stata infatti spesso in vantaggio, sbagliando poi il canestro dei supplementari.
23: Abbiamo fatto una buona partita dopo un inizio difficile, siamo stati bravi, siamo stati coesi, abbiamo avuto un problemino fisico con Aaron Holiday, quindi non ha giocato nel secondo tempo, ma di squadra, con grande lavoro di squadra, siamo riusciti a reggere l'urto e l'impatto di una squadra di assoluto livello come Apoel. E peccato per l'ultimo tiro finale, ma la strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo.
22: Bellissimo anche il match tra l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco, un basket per palati fini di alto profilo tecnico e fisico.
24: Non ci sono tanti tornei in precampionato, no, che hanno questo tipo di qualità di partecipanti. È bello che quello che in fondo è una tradizione di Cagliari venga mantenuta nel tempo, e credo che quest'anno più che mai avere tre squadre di Eurolega e una italiana di Eurocup sia una cosa abbastanza unica, ecco, guardando il panorama dei tornei in Europa in questo momento.
22: Anche stasera Videolina seguirà in diretta le due gare di finale a partire dalle 17.45.
3: Al via entro pochi giorni a Lula il grande cantiere per la realizzazione delle Thyssen Lab, il laboratorio che rafforza la candidatura di Sosenatos a ospitare l'Einstein Telescope. Noi ne parliamo nella nuova puntata del TG Innovazione a cura di Stefano Birocchi. L'appuntamento è alle 14.30 dopo la nuova edizione pomeridiana del nostro giornale. Per ora grazie, ci vediamo più tardi. Ancora buona domenica.
1: ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
18: Il Cagliari in diretta.
2: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Baidonaddu, sottinteso Il sangue.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
20: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
21: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

Vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Ci sono anche le launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

Era la Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.
3: Thank you.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Class.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Buonasera, bentrovati all'edizione della notte del telegiornale di Vitolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Un'altra tragedia della strada in Sardegna, la vittima, un 17enne, viaggiava sul motorino con un amico, i due si sono schiantati sul muro di un'abitazione a Serramanna. Nuovo allarme legionella in ospedale Sassari, il caso segnalato da una paziente ricoverata in ematologia per un batterio, divieto assoluto dell'uso dell'acqua. 7 nuovi esemplari di Aquila del Bonelli nel parco di Tepilora sono arrivati dalla Spagna, riprende progetto di reintroduzione della specie. Dopo la rete decisiva Bergamo, Alba complicata per Daniel Maldini, l'attaccante di Cagliari è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, il giocatore è risultato positivo all'alcol test e gli è stata ritirata la patente. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale con la tragedia accaduta a Serramanna, un incidente dove sono rimasti coinvolti due giovani, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, sono finiti col motorino contro un muro. Fausto Ru.
1: Ci sono i fiori sul muro di via Sardegna a Serramanna, dove nella notte ha perso la vita Federico Chia, 17 anni, in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo l'una. Accanto ai fiori le amiche hanno lasciato anche una lettera per ricordare Federico e i tanti momenti belli trascorsi insieme. Una notte di feste e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Il giovane viaggiava in motorino insieme a un amico di 15 anni. I due percorrevano via Roma quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è finito contro il muro di un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo. All'arrivo dei soccorritori del 118 per Federico non c'era ormai più nulla da fare. Il 17enne è stato trovato privo di vita. Il 15enne è rimasto ferito, è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Brozzo, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Serramanna.
2: Purtroppo stanotte questa tragedia ci ha visti coinvolti e ha toccato tutta la comunità, che è molto scossa.
1: Il sindaco rivolge un appello ai giovani.
2: Ragazzi, dico, divertitevi al massimo senza correre rischi, però aggrappatevi alla vita, tenetevela stretta.
0: Un turista di 70 anni in vacanza in Gallura ha perso la vita nel pomeriggio nelle acque di Palau. Si era tuffato a Cala Trana ma non è più riemerso, probabilmente a causa di un malore. La moglie ha lanciato l'allarme avvisando la capitaneria, tempestivi soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato dai sub del Vigili del Fuoco e trasportato a terra da una motovedetta della Guardia Costiera. A Sassari un nuovo allarme per la legionella nell'ospedale, lo ha segnalato una paziente, ci racconta tutto Franco Farrando.
3: Rieco l'allarme legionella in ospedale a Sassari, segnalato da una paziente ricoverata in ematologia in Viale San Pietro. In un post che ha avuto quasi 600 condivisioni ha raccontato la vicenda. È in ospedale per un ciclo di chemio prima di un trapianto. Dopo essersi lavata al mattino ha visto comparire nei bagni i cartelli di divieto assoluto dell'uso dell'acqua per la presenza di un batterio. Poco dopo le è comparsa la febbre.
4: Arrivati con questi cartelli, divieto d'uso dell'acqua, eccetera, eccetera. La sera ho visto che avevo la febbre, me lo sono fatta misurare nuovamente e sono entrati i medici per chiedermi: ma ti sei lavata, cosa hai fatto?
3: La legionella si trova negli impianti idrici, soprattutto vecchi, ed era comparsa in altri reparti ad agosto. La OU aveva spiegato che la situazione era monitorata e gli interventi immediati, ma per i pazienti, specie per gli immunodepressi, è un incubo continuo.
4: E quindi ho deciso di segnalare la situazione, anche perché non è la prima volta. Sono stata qui tutto agosto e si era presentata questa situazione. Il reparto, diciamo, è fatiscente e posso dirle che il personale medico, infermieristico, comprese le osse e gli ausiliari, fanno di tutto per proteggerci e per prendersi cura di noi.
3: La situazione logistica nel reparto, nella palazzina della clinica ostetrica, è disastrosa, ma la data del trasferimento nella stecca bianca continua a slittare.
0: scontro tra due auto questa sera sulla statale 130 chilometro 39 all'altezza di Siliqua in direzione Iglesias. 3 le persone ferite, una donna in gravi condizioni ricoverata all'ospedale Brozzu, non è in pericolo di vita. Era a bordo di una delle due vetture coinvolte insieme al compagno, lei è stata sbalzata fuori dall'abitacolo dopo il violento impatto. Alla guida dell'altra auto un uomo ferito in modo più lieve, anche i due uomini sono stati trasportati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato un sorpasso azzardato la causa dell'incidente. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso. La strada in direzione di Iglesias è rimasta bloccata a lungo. E adesso ad Olbia, dove qualche giorno fa c'è stato un episodio in un ristorante, un uomo è entrato armato di coltello, ha ferito diverse persone. Adesso il proprietario sta pensando di chiudere l'attività perché non si sente più sicuro. Sentiamo Giampaolo Cuccuro.
5: A più di una settimana dal fattaccio, lui si emoziona ancora nel rivedere sul telefonino quelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Matteo Fiori è proprietario del ristorante Bifri di Olbia, vicino alla chiesa di San Simplicio, dove è entrato il richiedente asilo algerino prima di portare lo scompiglio da Ici in via Mameli. Qui ha minacciato la cassiera e ferito 4 persone con un coltello, per poi essere arrestato dalla polizia.
6: Era molto agitato e allora mi sono messo tra lui e i clienti e mi diceva di chiamare la polizia, che lo stavano inseguendo, mentre faccio il 112, ha tolto fuori il coltello e ha cercato di colpirmi all'addome e io sono riuscito a deviarlo e metterlo in fuga.
5: E dopo quell'episodio il titolare del locale ha subito delle intimidazioni. Gli abitanti hanno detto no al crimine, animando il sit-in per la legalità.
6: Io penso che Olbia, o almeno questa parte, sia molto molto pericolosa al momento. Io, avendo vissuto in tante città in Europa e in uno dei quartieri anche un po' bruttini di Londra, no, posso dire che qua temo molto di più di quanto temevo prima.
5: In Gallura da 6 anni, ma forse è tempo di cambiare città perché l'aria si è fatta troppo pesante.
6: È normale che non ci

0: questo nuovo volo diretto da New York verso Olbia, che ha incrementato tantissimo la percentuale di americani, probabilmente raddoppiati rispetto allo scorso anno.
1: Non solo statunitensi, i numeri raccontano di tanti arrivi anche dal Sud America, in particolar modo dal Brasile. E il nuovo turista in Sardegna, anche per Forma Mentis, cerca qualcosa di diverso rispetto all'abitudine della vacanza, con relax e buon cibo.
0: Cerca l'esperienza, cerca di trovare quel qualcosa nella destinazione che non ha ancora scoperto in giro per il mondo, e questo da soli gli hotel non sono in grado di darlo. Bisogna dargli esperienze locali importanti, e per far questo bisogna che tutte le attività rimangano aperte e offrano questo tipo di servizi almeno 8-9 mesi all'anno.
1: Non solo, per pensare una crescita vera che vada oltre i mesi estivi, è fondamentale investire sul personale, definito non sempre all'altezza.
0: Bisogna fare dei programmi di sviluppo, dei percorsi professionali, bisogna creare delle scuole di eccellenza, sia per i ruoli entry level, sia per i ruoli manageriali. Da questo punto di vista la Sardegna, a mio avviso, ha tanta strada da fare, e se vogliamo continuare sul percorso di vendere la Sardegna ai prezzi che si merita, quindi vendere un turismo di qualità e di eccellenza, bisogna anche formare del personale di eccellenza.
2: Tanti arrivi sono legati anche alle crociere di lusso. Sentiamo Virginia Devoto.
3: Il risultato della programmazione di quest'anno è che abbiamo cercato di spostare nei mesi di spalla, quindi sicuramente la fine di settembre, poi però molto ottobre, novembre, dicembre, tutte le crociere, soprattutto quelle più piccole, quelle cosiddette culturali di lusso.
4: I porti dell'isola tra le mete preferite nei tour del Mediterraneo, con la stagione che allungherà sino a dicembre grazie alle crociere di lusso che tra Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax porteranno oltre 26.000 passeggeri.
3: Facendo venire i turisti con le crociere proprio nei mesi di spalla e spingendoli a spingersi nell'entroterra. La proiezione per tutto l'anno è di raggiungere gli 800.000 passeggeri su tutti gli scali.
4: E per essere sempre più competitivi con le altre destinazioni nel Mediterraneo, si lavora per aggiungere altri scali nell'isola.
3: Porto Vermo e Santa Teresa, che magari in un primo momento potranno essere servite con i tender, quindi la nave che sta in rada, e poi con le barche le porti dentro, finché diciamo le banchine non saranno pronte. Però l'idea è, dovunque possibile, di condividere tra tutti gli scali, perché ogni scalo ha un bacino nell'entroterra che è un'escursione di sicuro successo.
2: Nel parco di Tepilora 7 nuovi esemplari di Aquila del Bonelli, perché continua il progetto per il reinserimento della specie. Gianfranco Locci.
5: Noi siamo entrati nel secondo anno di progetto, questi sono i secondi rilasci. Oltre a questi 7 è previsto l'arrivo di altri 4 esemplari, e quindi verranno rilasciati più animali.
6: Un progetto che riprende vigore, crea un ponte tra il parco di Tepilora e la Spagna. 7 esemplari di Aquila del Bonelli sono arrivati in Sardegna dalla penisola iberica e hanno raggiunto le campagne di Bitti. La località Crastazza regala una nuova tappa del virtuoso progetto Life Habilas, dedicato alla reintroduzione della specie nella regione.
7: È un grande onore per il parco di Tepilora ospitare questo progetto europeo che vede coinvolti diversi partner regionali, nazionali e spagnoli. Il fatto di poter ospitare questo progetto rappresenta l'altissima qualità ambientale e paesaggistica di questo territorio.
6: 5 giovani esemplari sono stati sistemati nella voliera allestita dal personale dell'agenzia Forestas, mentre 2 femmine adulte sono state liberate tra le montagne dell'area protetta dopo un'attenta visita veterinaria.
5: Attraverso la reintroduzione dell'Aquila di Bonelli in Sardegna si possono toccare moltissimi elementi utili per la conservazione dei rapaci in quest'isola, che conserva ancora un'elevata idoneità per molte specie di rapaci.
6: 2 aquile adulte portate dalla Spagna e già liberate nel territorio sardo. Adesso tutti gli occhi di esperti e studiosi sono per quei 5 pulli che per 2 settimane saranno monitorati. Il tempo necessario per l'adattamento prima del rilascio nei cieli dell'Alta Barbagia, che guardano alla Baronia, al Monte Acuto e alla Gallura.
2: Si è concluso questa sera al Pala Pirastro il torneo internazionale di basket Città di Cagliari. Noi lo abbiamo seguito con la telecronaca in diretta con il nostro Andrea Secchi. Adesso proprio ci colleghiamo con lui per sapere come è andato questo torneo. Andrea.
8: Sì, buonasera. Vittoria della Poel Tel Aviv.

0: Al Palapirastro di Cagliari nella finalissima della 16ª edizione del City of Cagliari, successo nei confronti del Bayern Monaco per 85-77. Ricordiamo che questa sarà la partita di Eurolega della prima giornata, soltanto che si giocherà a Sofia, stavolta si è giocata al Palapirastro, una bellissima gara, tra l'altro piena di capovolgimenti di fronte, e l'Apoel Tel Aviv ha avuto la meglio solo nel finale, trascinata da Blackney con 17 punti, poi premiato come MVP del torneo. Nel Bayern, bene, Beauchamp con 23, nella finalina successo per la massima Roma sul Villeurbanne, allenato da Tony Parker, il presidente del CONI Bruno Perra, qui al nostro fianco il numero uno della Lega Basket Italiana Maurizio Gherardini, ha detto un torneo unico in Europa, miglior complimento possibile non ci poteva essere.
1: Sicuramente sì, poi detto da Maurizio Gherardini credo che sia un bellissimo complimento, è un torneo. Ormai siamo alla 16ª edizione, torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un evento di questo livello.
0: Quanto è complicato portare queste squadre di così alto rango? Perché poi insomma ogni anno ne portate una diversa. La Poel non era mai venuta, insomma è sesta nell'ultima stagione regolare, è arrivato i playoff.
1: È complicatissimo perché sappiamo benissimo che venire in Sardegna non è semplice, soprattutto riuscire a entrare in questo circuito. Sappiamo benissimo che ci sono delle difficoltà estreme e ogni anno veramente facciamo fatica, però per fortuna riusciamo sempre da 16 anni a organizzare questo bellissimo torneo. Quindi devo fare i complimenti a tutti quelli che ci lavorano, a tutte le persone che con grande impegno, con grande passione fanno sì che questo torneo ormai abbia raggiunto veramente un livello internazionale che è riconosciuto da tutta Europa.
0: Grazie Presidente Perra, grazie anche per aver aspettato per questo collegamento. Volevo coinvolgere Antonello Restivo che è stato al nostro fianco in questi due giorni. L'aspetto tecnico maggiormente rilevante in questo City of Cagliari, qual è stato?
2: Ma l'aspetto tecnico è la qualità e la fisicità, perché questo abbiamo visto tantissima qualità, abbiamo visto già delle squadre pronte ad affrontare l'Eurolega, pronte ad affrontare le Domestic League, e questo abbiamo visto veramente una pallacanestro veramente squisita per tutti quanti. Bisogna ringraziare chi ha organizzato, chi organizza questo torneo da tanti anni, chi dà a Cagliari la possibilità di vedere una pallacanestro veramente di altissimo livello, perché abbiamo visto tante soluzioni che dovrebbero guardare queste partite i giovani giocatori, dovrebbero guardare queste partite gli allenatori e scoutizzare, perché veramente c'è tanta roba, tanta qualità.
0: Grazie Antonello Restivo, grazie anche per il tuo apporto in questi due giorni, tutto al Palapirastro, a te la linea Teresa.
3: Bene, grazie Andrea Secchino, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Andiamo a sentire quali sono le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
5: Buonasera a tutti, ancora una tragedia della strada domani in primo piano sul nostro quotidiano. Questa volta siamo a Serramanna, lo scooter che guidava è finito contro un muro a perdere la vita un 17enne, ferito l'amico 15enne. E poi andiamo a Milano per raccontarvi un altro incidente in cui nella notte è rimasto coinvolto Daniel Maldini, nuova punta di diamante del Cagliari. La cronaca ci porta invece a Elmas, aeroporto in tilt per l'ultima domenica di controesodo. Negli spettacoli a tu per tu con Licia Colò, premio speciale al Dessì di Villa Cidro, e chiudiamo con un nostro approfondimento tutto da leggere, l'intelligenza artificiale e il grande dibattito che si sta scatenando in queste ore. Come sempre tutto questo e molto altro sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
3: A Salargius, in attesa dell'antico sposalizio, uno dei tanti riti si è svolto quello dell'accordo solenne tra le famiglie degli sposi. Ce lo racconta Veronica Fadda.
6: Una promessa d'amore che attraversa i secoli e che quest'anno trova una veste nuova. A Selargius entrano nel vivo i festeggiamenti per l'antico sposalizio. A Casa Cara è stato celebrato s'accabamento de Sagoia, la promessa ufficiale di matrimonio e l'accordo tra le famiglie degli sposi. Un rito che lo scorso anno era stato proposto in forma più semplice, che questa volta è stato preparato con cura per ripercorrere i momenti più belli dell'usanza antica.
7: E allora si chiamava Fuedus Sigurus, perché in effetti c'era la promessa anche da parte delle famiglie di far sì che arrivassero a sposarsi, e quindi questa è un po' una di quei tasselli importantissimi che praticamente fanno da cornice allo sposalizio.
8: Ne parliamo da tanti anni, abbiamo sempre fatto il matrimonio, abbiamo anche pensato che comunque sia saremmo dovuti partire da un po' prima. C'è tanto studio perché ci sono degli scritti, ci sono dei racconti, e quindi ci siamo rifatti molto su quello e molto anche su persone anziane che avevano vissuto quei momenti.
9: E questa magari è una parte della tradizione che rimane un po' più indietro rispetto allo sposalizio. È bello poterla riportare alla vita da un punto di vista teatrale, con ogni cosa che si incastra perfettamente, quindi con lo sposo, il futuro sposo che si avvicina, ai genitori dello sposo che parlano col padrino.
6: Storia identità anche nella mostra dedicata agli abiti tradizionali e allo spettacolo del coro Kellarius.
3: Ci spostiamo a Calasetta. Tra le mete più visitate dai turisti c'è la Torre Sabauda. Valentina Orciu.
10: 12.000 persone in estate contro le 3.000 dei mesi invernali. Da giugno a settembre Calasetta cambia volto, ma per chi arriva non c'è solo il mare, c'è anche la voglia di conoscere la storia e l'identità del paese. E la Torre Sabauda è una delle tappe più frequentate dai turisti.
11: È il cuore identitario di Calasetta, perché da qui nasce poi la storia di tutto il paese. Questa torre è stata edificata proprio in epoca Sabauda, piena epoca Sabauda, fra il 1756 e il 1757, prima dell'edificazione proprio di Calasetta.
10: La torre è un simbolo del paese, ma anche un luogo che nel tempo ha raccolto storie, culture e tradizioni diverse.
12: È un presidio culturale stratificato che ha quindi alla sua base una collezione

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Nel rispetto del cronoprogramma inizieranno la prossima settimana a Lula i lavori per la realizzazione di ET Sunlab, infrastruttura importantissima che rafforza la candidatura per la realizzazione dell'Einstein Telescope. Si tratta di un grande laboratorio destinato a consolidare le attività di ricerca già in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo di onde gravitazionali.
1: È una collaborazione importante tra chi fa l'astrofisica, chi studia la fisica nucleare e chi studia la geofisica, quindi la fisica del pianeta Terra.
0: A luglio, con una simbolica picconata, la posa della prima pietra. Quel momento era arrivato a conclusione di una storica giornata fra Nuoro e Lula con gli accordi scientifici tra Sardegna, Sassonia, Umbria e l'inaugurazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccontata.
2: La Sardegna e la Sassonia sono le regioni sismicamente più idonee per il loro silenzio sismico a costruire questi rivelatori che consentiranno di vedere oggetti sconosciuti oggi. Noi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica abbiamo già un'antenna da 64 metri

0: San Basilio qua in Sardegna, ascoltiamo il cosmo con le onde radio, vogliamo continuare ad ascoltarlo anche con le onde gravitazionali, porteremo un telescopio sperimentale per guardare contemporaneamente tutto il cielo, per rilevare in contemporanea gli eventuali oggetti che producono onde gravitazionali ed anche impulsi elettromagnetici. Tutto questo è uno sforzo che porta tecnologie, che porta anche uno sviluppo culturale. Le scoperte che faremo creeranno nuove domande che a loro volta creeranno nuove necessità, nuove tecnologie, e che queste nuove tecnologie siano utili per la gente comune. Questa è il bello, è la ricerca fondamentale, bellezza si potrebbe dire, e l'esperienza passata è che normalmente si sottostima quanto sia il ritorno di tutte queste attività.
1: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione. Quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.

0: Terra Nostra.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.